fatto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina, birricchina, birricò.

Magari sì. Magari no. Forse hai ragione, o forse no. E mi sono fatto un'opinione, però non te la dirò. E quindi stanza,